0: Pedroso está en el territorio paraguayo.
1: Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arriva di Roma, Marina Torre Rosa. Il mondo, la luna,